0: per recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 2:02.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: bliss.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, di

scopri una nota che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Spot.
5: Sono le 4 e 7 minuti.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: that's what you do.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire

0: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
4: Sono le 6 e 7 minuti.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Senza la tua notifica di

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
0: Sono 7:02.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie e schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana, dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Buona giornata dalla redazione. Da parte di Francesco Vitale in studio, continua a crescere l'allarme antivirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano, un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg, su cui trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri. Intanto la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare. Ne discuteremo in Parlamento, dice il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezarei, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico. Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa del raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, è prevista la pena di morte. Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso un'interrogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato. Andrea vive da mesi chiuso in casa, ha passato l'ultima settimana in studio da noi o tumulato in casa, di fatto è già ai domiciliari, dice l'avvocata Taccia. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui il

0: capo della maggioranza non rinunciano all'obiettivo del primo sì al testo entro luglio e rilanciano la proposta di dialogo al centro-sinistra. Serata di apertura del Festival di Cannes numero 79, cerimonia condotta dall'attrice francese di origini maliane Eyi Haidara, apre la rassegna dei film in concorso la commedia Favola Venus Electric, firmata da Salvatori. Nel cast tutti attori habitué della Croisette, protagonista della giornata anche il regista Guillermo de Toro, che presenta il restauro del Labirinto del Fauno. L'arte non dipende da una fottuta app, dice. Da domani a lavoro la giuria, presieduta da Park Chan-wook e composta tra gli altri da Demi Moore, Chloe Zhao e Stellari Skarsgård. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, annuncia l'ex presidente del CONI. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare a lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como al Foro Italico. Intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner che ha regolato in 2-7 la sorpresa Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zerbe. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti

0: Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 8 minuti.
5: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo a parlare dei timori per la salute pubblica e le nuove tensioni in Medio Oriente. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitani. In studio resta alta l'attenzione sul fronte sanitario per il virus Hanta. Il Ministero della Salute ha innalzato il livello di allerta per cautela, pur definendo la situazione sotto controllo. Allo Spallanzani di Roma si attende l'esito del test su un marittimo calabrese di 25 anni, attualmente in isolamento. Sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite e un cittadino britannico contatto di una vittima in quarantena al Sacco di Milano. Buone notizie da Padova, dove un sospetto caso sudafricano è risultato negativo. L'OMS aggiorna il bilancio globale a 11 casi sospetti e 9 accertati. Tensione altissima tra Teheran e Washington. L'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica e all'arricchimento dell'uranio al 90% in caso di nuovi attacchi, mentre il regime discute l'opzione in Parlamento. Donald Trump valuta la ripresa dei raid aerei dopo il vertice con i capi militari. Il tycoon cercherà giovedì una sponda in Cina, chiedendo a Xi Jinping di fare pressione sugli iraniani. Intanto Israele ha istituito un tribunale militare speciale per i fatti del 7 ottobre. Per gli imputati è prevista la pena di morte. Nuovi sviluppi nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta il giorno del delitto, ma vi si recò volontariamente. La difesa punta invece su perizie psichiatriche, descrivendo l'indagato come un uomo che vive ormai tumulato in casa. Agli atti anche un soliloquio audio in cui Sempio farebbe riferimento a un video della vittima. Scontro totale sulla riforma della legge elettorale e sul premierato. Le opposizioni abbandonano il confronto in commissione, chiedendo al centrodestra di fare tabula rasa delle proposte. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler forzare la mano dopo la sconfitta elettorale, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia replicano parlando di no pretestuosi, offrendo disponibilità al dialogo su tutto il pacchetto. L'obiettivo del governo resta il primo via libera entro luglio. Voltiamo pagina, grandi manovre nel calcio. Giovanni Malagò annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIGC. Intanto

0: scoppia il caos calendario in Serie A per motivi di sicurezza. La prefettura ha spostato il derby Roma-Lazio lunedì sera. La Lega Calcio valuta il ricorso al TAR, avendo dovuto posticipare per contemporaneità anche i match di Napoli, Juve, Milan e Como. Chiudiamo con il tennis agli internazionali d'Italia, festa azzurra con Jannik Sinner e Luciano Darderi che volano ai quarti di finale al Foro Italico. Ed è tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
2: Almanacco del giorno.
0: Mercoledì 13 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.47 e ci accompagnerà fino alle 20.23. La Chiesa oggi ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, un appuntamento di profonda spiritualità che ci riporta alle apparizioni del 1917 in Portogallo. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo con un'impresa leggendaria. Il 13 maggio 1950 si corre a Silverstone, il primo gran premio nella storia della Formula 1. A trionfare fu il Giappone, fu Giuseppe Nino, ho detto il Giappone, Giuseppe Nino Farina su Alfa Romeo, dando il via a un mito che corre ancora oggi sui circuiti di tutto il mondo. Spostiamoci al 1981, una data che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro per mano di Ali Ercha, un evento drammatico che il pontefice attribuì alla protezione della Madonna di Fatima, di cui ricorreva proprio quel giorno la festività. E infine, una nota di colore scientifico, nel 1958 l'ingegnere svizzero Georges de Mestral deposita il brevetto per il velcro, un'idea nata osservando come i fiori di cardo si attaccavano ai peli del suo cane durante una passeggiata. I nati di oggi, tanti auguri a un gigante della musica mondiale, Stevie Wonder, nato nel 1950 col suo talento, ha battuto barriere e ridefinito il soul e il pop. Festeggia oggi anche l'attore britannico Robert Pattinson, idolo di una generazione, e lo scrittore francese Alphonse Daudet, nato proprio in questo giorno nel 1840. E poi lo sapevate che il 13 maggio è considerato da molti la giornata mondiale dei cocktail? La data ricorda la prima definizione pubblicata dalla parola cocktail apparsa su un giornale americano nel 1806. Un'ottima scusa per un brindisi in compagnia, magari stasera, e che ne dite? Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, c'è traffico intenso in direzione di Milano. Sull'autostrada 4 troviamo code tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni, mentre sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, abbiamo rallentamenti tra Pero e la barriera di Milano Est. Code per un veicolo in panne poi sulla A8 dei Laghi tra Origio Ovest e Busto Arsizio direzione Varese. Sulla Milano Meda troviamo code in direzione di Milano tra Varedo e Corbetto. Da Lissone a Monza invece ci sono code sulla Milano-Lecco. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole, code anche qui per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali milanesi, mentre nella zona di Bergamo il traffico risulta particolarmente intenso con rallentamenti sulle strade che dalle valli conducono in città. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che le palline di Natale erano di vetro e si rompevano.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica: morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sì! Può fare!
5: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi due minuti un

0: Fazio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
2: Antivirus, un turista britannico a rischio contagio, isolato al Sacco di Milano, test su una ricoverata a Messina. E poi bombe russe, ancora morti e feriti, Trump, l'accordo imminente, Trump intanto vola a Pechino. E poi ancora la prima semifinale all'Eurovision Song Contest, l'ovazione per Sal Da Vinci, parleremo anche di tennis tra poco, restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Sono 11 casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati, 2 probabili, 3 i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici 27 rimasti a bordo della nave da crociera diretta in Olanda che arriverà domenica 17 o lunedì 18 maggio. Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Dmytro Lubinets, rivolge alla Russia, come riporta l'agenzia Union, dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato, ogni giorno si svolgono processi di negoziazione, ha riferito. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dal Regno Unito e Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, così ha spiegato Marles. Eurovision, arrivano i primi 10 finalisti a Vienna e Sal Da Vinci Show, la sposa, il tricolore, la 70esima edizione a Vienna, in finale vanno Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, e per sempre sì, conquista tutti. Per quanto riguarda il tennis, gli ottavi di finale, Dardelli Zever finisce 1-6, 7-6, 6-0, l'azzurro chiude col botto, ora i quarti con Jodar, Sinner batte Pellegrino in 2 set, 6-2, 6-3 e conquista i quarti, Musetti cede malamente a Ruud in 2 set, 6-3, 6-1, il Carrarino lunedì uscirà dai primi 10 del mondo, ritiro Errani Paolini per infortunio di Jasmine. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature

0: massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni, un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su dueminutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Con la parola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta in premiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai

0: La leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 11 e 9 minuti.
4: Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo mesi di paralisi c'è una data nel calendario del Senato, mercoledì 3 giugno. Allora, e per la prima volta da 2 anni, il disegno di legge sul trattamento per il fine vita potrebbe essere discusso, e ciò anche se le commissioni giustizia e sanità non avessero sbloccato l'iter impantanato da mesi sul voto degli emendamenti mai cominciato. Ma con quale testo è il vero arcano? Le opposizioni esultano per aver preteso e ottenuto la data certa per l'esame in aula. Per gli esteri, Donald Trump oggi in Cina per l'atteso summit con Xi Jinping. Tuttavia, dopo il volo a bordo dell'Air Force One partito nel pomeriggio di ieri da Washington, nel programma diffuso dalla Casa Bianca non viene indicato nessun impegno ufficiale per il presidente nella sua prima giornata a Pechino. Come anticipato, l'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì. Per il presidente degli Stati Uniti, al suo secondo mandato alla Casa Bianca, la prima volta dal 2017, il leader cinese nel frattempo ha consolidato il suo potere con un terzo mandato senza precedenti. La cronaca. 10 persone, tutte italiane, sono state arrestate dai carabinieri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione nella forma aggravata. L'indagine è partita dopo l'ennesima truffa ai danni di un anziano, quando i militari di Tivoli hanno sequestrato cellulari e schede SIM a uno degli indagati. È apparso subito chiaro che dietro quel singolo episodio si nascondeva qualcosa di molto più grande. Analisi dopo analisi, telefonata dopo telefonata, ha preso forma il quadro di una vera e propria organizzazione criminale con base nel cuore di Napoli e ramificazioni in tutta Italia. L'economia, il PIL dell'Italia nel 2026 potrebbe crescere dello 0,6% nel caso in cui la guerra che blocca lo stretto di Hormuz finisse in tempi rapidi, mentre uno scenario medio con una interruzione parziale del traffico marittimo potrebbe arrivare al più 0,4%. Nella visione più pessimistica, invece, il prodotto interno lordo quest'anno sarà dello 0,3%, inferiore rispetto al 2025. Le stime sono contenute nel Global Macro Outlook di Moody's. E chiudiamo con lo sport. Si accende il caos nel calendario in Serie A. Dopo l'annuncio della Lega che lunedì aveva fissato il derby di Roma e le sfide Champions a domenica alle ore 12.30, la prefettura capitolina ha cambiato i piani. Stracittadina spostata a lunedì alle 20.45, con slittamento anche delle altre 4 gare per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis. In una nota arrivata nella serata di ieri, la Lega Calcio invita con forza le autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio della partita Roma-Lazio lunedì 18, altrimenti sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

Una buona giornata, queste le anticipazioni, fine vita ancora senza intesa, ma testo in aula il 3 giugno. USA, Cina, Trump oggi a Pechino per il summit con Xi. Cosa c'è sul tavolo? Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia, 10 di arresti. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, con le 500 lire di carta, compravamo un panino con la mortadella e la lattina della Fanta.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 12 e 9 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie: nucleare, fisco, piano casa, oggi Meloni in Senato per il Premier Time, USA, Cina, Trump a Pechino per il summit con Xi Jinping, antivirus negativo il turista inglese in quarantena a Milano, test per una donna ricoverata a Messina. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa. Giorgia Meloni oggi torna in aula del Senato per il Question Time, in una giornata che avrà al centro soprattutto temi economici. Alle 16.30 la Presidente del Consiglio sarà a Palazzo Madama per le interrogazioni a risposta immediata dei gruppi parlamentari e sarà proprio l'economia, tra crescita, costo della vita e politica per famiglie e imprese, il terreno principale degli interventi in aula e delle risposte della Premier. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump oggi in Cina per l'atteso summit con Xi Jinping. Tuttavia, il programma diffuso dalla Casa Bianca non specifica alcun impegno ufficiale per il presidente nella sua prima giornata a Pechino. Come anticipato, l'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì. Per il presidente degli Stati Uniti, al suo secondo mandato, è la prima volta dal 2017. Il leader cinese nel frattempo ha consolidato il suo potere con un terzo mandato senza precedenti. La cronaca: sono risultati negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore. Il cittadino britannico, sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici, è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore, ha confermato in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, ha spiegato Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto con atto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus. Economia: buone notizie per gli editori dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I giudici hanno respinto il ricorso presentato da Meta contro una decisione dell'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni, l'Agcom. Di fatto, la Corte ha stabilito che gli Stati membri dell'Unione possono prevedere che gli editori abbiano diritto a un'equa remunerazione se autorizzano i prestatori di servizi online a usare le proprie pubblicazioni. E chiudiamo con lo sport. Torna il Giro d'Italia con la quinta tappa. Ci si sposta dalla Calabria in Basilicata per una tappa insidiosa e dalle difficili previsioni, da Praia a Mare a Potenza per 203 km, in un percorso con poca pianura e la

0: dura salita della montagna grande di Viggiano a caratterizzare il finale. Maglia rosa, cielo azzurro, Giulio Ciccone. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno e bentrovati. Per un incidente abbiamo 2 chilometri di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Capriate direzione Milano, e restiamo sulla A4 per segnalare altre code, anche in questo caso per incidente, tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, ma ci sono rallentamenti anche in direzione di Venezia per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole abbiamo ancora residue code per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su Radio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Fried.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden. Ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi, tra gli anni 70 e 80, erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: Ben ritrovati, queste le principali notizie. Sondaggio: Massimiliano Fedriga è il presidente di regione più gradito. L'Iran minaccia di puntare all'atomica se ricomincia la guerra. Morta Alessia La Rosa, la piccola supertifosa del Palermo. Ciao guerriera. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
5: Ancora un ben ritrovati e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica: sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. Dal sondaggio SVG emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo il presidente della Calabria Roberto Chiuto con il 53%, più 1 sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Ci spostiamo agli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra a Collina in Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni, necessario per

0: Venezia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia rosanero, ha scritto in una nota il club. Sui social anche l'ultimo saluto dei suoi compagni di curva. Economia, inflazione negli USA accelera il passo ad aprile e segna un rialzo al 3,8% a fronte del 3,7% atteso e del 3,3% di marzo, centrando il dato più alto da maggio del 2023. E chiudiamo con lo sport. La 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Oggi, mercoledì, tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter, che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle ore 21, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5, in live streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Radio Punto. The weekend's best hits.
2: Pop-up weekend. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta. Buona musica.

0: Presidente in radio tutti i giorni a quest'ora, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

Mine, Stand On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari. Ogni giorno

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
1: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
1: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica, ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
0: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
1: Sì, del periodo anni 50-70.
0: Quindi proprio alle radici.
1: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia, è un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
0: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
1: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
0: Certo.
1: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
1: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
0: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

Tra le mie felpe è il nuovo singolo di Nuvo, novità al primo ascolto, Aura Musica, altro brano per l'estate 2026. Già conosciuto da chi ci segue, il nuovo singolo dei Tepura, Baby Tu Resti.

0: Baby Tu Resti da Bologna. Ci sono i Tepura con questo singolo. I Tepura li avevamo conosciuti sotto Natale, avevano fatto una canzone natalizia e poi appunto sono tornati recentemente con questo singolo Baby Tu Resti, edito dall'etichetta San Luca Sound, dei miei amici Manuel Lauteri e Renato Droghetti, che saluto. Adesso alla musica c'è Maurizio Pirovano.
1: Ti lascio

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno, code per traffico sono segnalate al momento lungo la tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e l'uscita di Baggio Cusago direzione Bologna. Sul resto della rete viaria della Lombardia non si rilevano al momento particolari difficoltà. Difficoltà che invece si potranno incontrare questa notte sulla A8 Milano-Varese, perché la carreggiata in direzione di Milano tra le 22 e le 5 del mattino sarà chiusa tra Legnano e l'allacciamento con l'autostrada A9 Milano-Chiasso. La stessa autostrada A9 Milano-Como-Chiasso sarà chiusa sempre questa notte dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Bene, questa è la situazione al momento. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: All'ora della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: equazione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora. Adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo

0: imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: tutta la luna dal monte, Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu, a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Camera oggi Question Time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci. Iran, Tajani, non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Garlasco, IPM, Sempio non passò per caso davanti alla vedletta dopo l'omicidio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
7: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
6: Ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Si svolge oggi alle ore 15 il Question Time trasmesso dalla RAI in diretta televisiva dall'aula di Montecitorio con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, dell'economia e finanze Giorgetti, del lavoro e delle politiche sociali Calderone e della salute Schillaci. Tra i quesiti l'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, le iniziative per l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale, le iniziative relative ai finanziamenti ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rischi di diffusione dell'antivirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. Per gli esteri non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, l'intento è condividere con il Parlamento nel quadro di un confronto aperto e trasparente l'impegno del governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani sgombera il campo dagli equivoci nell'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca secondo i PM di Pavia nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio. Qualche ora dopo l'omicidio di Chiara Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, l'allora 19enne non sarebbe passato davanti all'abitazione della vittima dopo aver notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone, come mise a verbale. Per i pubblici ministeri quest'ultima sarebbe un'altra bugia. Secondo l'accusa, l'indagato tornò sul luogo del delitto. L'economia, una capsula di caffè può avere una nuova vita. A Renest, percorso esperienziale multisensoriale dedicato alla scoperta di un sistema alimentare più sostenibile, realizzato a Milano nel City Life dal gruppo Nestlé in Italia, il progetto Recap racconta in modo integrato l'intera filiera del recupero delle capsule di caffè in plastica. Nata nel 2021, Recap rappresentava il progetto pilota in Friuli Venezia Giulia, da un'idea condivisa tra Nestlé Italiana e Illy Caffè, due aziende produttrici di capsule di caffè. Un obiettivo comune: costruire un sistema strutturato per raccogliere e valorizzare le capsule in plastica esauste, recuperando sia la componente plastica sia il caffè esausto contenuto al loro interno. Nel tempo all'alleanza hanno aderito anche S Caffè e Caffè Borbone e la raccolta si è ampliata in 32 comuni tra Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e il Veneto. E chiudiamo con lo sport: è tutto pronto per la 79esima edizione della Coppa Italia che si è

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Camera oggi question time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci. Iran, Tajani, non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Garlasco, IPM, Sempio non passò per caso davanti alla vedletta dopo l'omicidio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
5: Ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Si svolge oggi alle ore 15 il Question Time trasmesso dalla RAI in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, dell'Economia e Finanze Giorgetti, del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone e della Salute Schillaci. Tra i quesiti l'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, le iniziative per l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale, le iniziative relative ai finanziamenti e ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rischi di diffusione dell'antivirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. Per gli esteri non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, l'intento è condividere con il Parlamento nel quadro di un confronto aperto e trasparente l'impegno del governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani sgombera il campo dagli equivoci nell'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca, secondo i PM di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio. Qualche ora dopo l'omicidio, di Chiara Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, l'allora 19enne non sarebbe passato davanti all'abitazione della vittima dopo aver notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone, come mise a verbale. Per i pubblici ministeri quest'ultima sarebbe un'altra bugia. Secondo l'accusa, l'indagato tornò sul luogo del delitto. L'economia: una capsula di caffè può avere una nuova vita. A Renest, percorso esperienziale multisensoriale dedicato alla scoperta di un sistema alimentare più sostenibile, realizzato a Milano nel City Life dal gruppo Nestlé in Italia, il progetto Recap racconta in modo integrato l'intera filiera del recupero delle capsule di caffè in plastica. Nata nel 2021, Recap rappresentava il progetto pilota in Friuli Venezia Giulia, da un'idea condivisa tra Nestlé Italiana e Illy Caffè, due aziende produttrici di capsule di caffè. Un obiettivo comune: costruire un sistema strutturato per raccogliere e valorizzare le capsule in plastica esauste, recuperando sia la componente plastica sia il caffè esausto contenuto al loro interno. Nel tempo all'alleanza hanno aderito anche S Caffè e Caffè Borbone. La raccolta si è ampliata in 32 comuni tra Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e il Veneto. E chiudiamo con lo sport. È tutto pronto per la 79esima edizione della Coppa Italia, che si appresta a vivere il suo ultimo atto. Gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Fischio d'inizio della finale per le ore 21, in diretta in esclusiva assoluta su Canale 5 e live streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Beh, effettivamente questo è vero, qui si passa solo il meglio della musica degli anni 70 e 80. Bentrovati un'altra volta con i Golden Classic, l'appuntamento di un'ora su questa bellissima radio che vi dà la possibilità di navigare anche coi pensieri nella musica che è stata quella importante, magari di qualcuno dell'adolescenza, della giovinezza, di quello che sia, insomma. La musica è quella con la M maiuscola, come la definisco io. Dai, anche oggi partiamo alla grande con il nostro Golden Classic, come al solito cose interessanti da ascoltare, con qualcosina di ve lo dirò poi dopo, anche perché adesso c'è Keshif.

William Goethe, detti fratellini, ma poi non so se in realtà erano fratellini o meno, cugini sicuramente. Gladys Knight, bella canzone del 1980, da un album che insomma aveva riscosso un certo successo solo con questa canzone che era Bougie Bougie. L'album era quello che si intitolava About Love, 1980. Ora il Golden Classic prosegue con Can

un po' particolare questa canzone, perché beh, non ha proprio le sonorità dei grandi Golden e neanche dei grandi classici, non so, definiteli un po' voi come volete, però questa è una canzone che farà parte in futuro di Golden Classic 80, perché arriverà anche quello dedicato alla musica un po' meno black, un po' meno dance, ma sempre di grande qualità. Questo in futuro. Ora si conclude la prima parte del Golden Classic. Stavo dicendo, prima che intervenisse lo speaker, che concludiamo la prima parte del nostro Golden Classic in bellezza con Greyhounds. Questa canzone bella che ogni tanto fa piacere riascoltare. Sono 5

0: Magari qualcuno di voi se la ricordava per l'altra grande canzone che è stata quella un po' d'esordio, quella che si chiamava Baby I Love You, sempre con Cecil Lovetisow. Però con questa canzone qua lei è arrivata molto in alto nella classifica americana delle canzoni da discoteca, vale a dire al numero 1 addirittura e numero 3 in Inghilterra con questo pezzo che era Jump to the Beat, che abbiamo sentito anche lui in questo grande spazio, in questo grande contenitore della musica degli anni 70 e 80, dove in questo caso troveremo una grande pietra miliare di Alan Parker e Madeline Bell.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

lei è Madeline Bell. Lui ci ha messo la chitarra, Alan Parker. Grandi insieme con questa canzone che è uscita qualche anno fa grazie anche a una parte di colonna sonora di un film italiano che si svolgeva in un paesotto di provincia dell'Emilia, immagino, dell'Emilia Romagna, con Claudio Bisio e insomma era Bar Sport. Non so se ve lo ricordate, come non so se vi ricordate di questa canzone. Come no? Dai, non diciamolo neanche per scherzo. Lui è il signor Stevie Wonder. Ma che bello che è sto pezzo.

0: devo essere sincero per un attimo con voi, vi dico che io ho incominciato ad ascoltare la musica di Stevie Wonder conoscendolo con Master Blaster. Canzone che mi era passata un po' indifferente, non mi aveva entusiasmato, anzi non mi piaceva neanche più di tanto. Poi però con il passare degli anni e con il diventare un pochettino più saggio sono andato a scoprire dei grandi pezzi di Stevie Wonder che ora mi tengo nel mio cuore e me li ascolterò sempre quando avrò voglia di sentire veramente della gran bella musica. Ricordate questa canzone? Sì, l'avevo già detto prima. Questa è Do I Do, è un pezzo di quelli che mette veramente una grande, grande allegria. Uno di quei pezzi che ci sta bene durante la giornata, almeno sentire una volta a settimana, secondo me Stevie Wonder è un grande tonificante. Lo possiamo definire tale. Non andate più dal medico, ascoltate il Golden Classic, dove passano i grandi successi che vi fanno stare bene in salute. Come anche la prossima canzone. È un pezzo molto dolce, però ci sta. Perché è un grande classico, è un grande pezzo di due personaggi importanti della musica pop mondiale. Si chiama Barbara Streisand e Barry Gibb insieme. Questa è quella che prendeva il nome dall'album, quella che si intitola Guilty.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: disturbo? Mamma mia, che atmosfera che abbiamo creato con questi due. Sono rimasto entusiasta nell'ascoltare questa canzone in cuffia, perché si sente un'armonia vocale che veramente in pochi riescono a fare queste cose. È vero che cosa? Che quando i cantanti si trovano insieme danno sempre il top. E quindi era per forza inevitabile avere un grande successo con Barbara Streisand e Barry Gibb nel nostro appuntamento, che prosegue dopo con una canzone mitica insieme a Level 42.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: bella storia. È bella, bella questa canzone. Mamma mia. Allora, loro si chiamano Amore, Insieme e Devozione. LTD. Conosciuti in particolar modo perché si era aggregato nel 1976 un certo Jeffrey Osborne, che ha fatto conoscere questo gruppo in un modo importante anche nel mondo della disco con Holding On, che è stato uno dei pezzi più passati. Qua siamo nell'album che era quello uscito nel 1979 proprio. La canzone si intitola Feel It ed è stato il classico pezzo da ascoltare nel nostro Golden Classic, perché il Golden Classic nasce con questo genere musicale. Poi, vabbè, cambia.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Cambia nel senso che poi ci sono canzoni che possono diventare anche un po' commerciali, come magari prossimamente un Golden Classic che si chiamerà Golden Classic 80, dove girerà tutta la musica che avete ascoltato alla radio in quel decennio di musica. Ora c'è lei, con Hit and Run. Volete sapere di chi si tratta? Te lo dico, dai. È la Holloway, Holloway, Holloway. Lolita Holloway. Che bella che è questa canzone. Senti che ritmica che ha in sottofondo.

piace questa canzone? Mi dà l'idea di di qualcosa di mastodontico, di grosso, con una bella orchestra che accompagna la sua voce? Bene, bene, bene, bene. Questo è il mio intento, quello di farvi sentire di queste grandi band che hanno fatto diventare delle soliste e anche personaggi molto importanti. Qua siamo nel 1976, mamma mia, album che si chiama come lei, Holloway. Abbiamo sentito Hit and Run, che era la canzone che apriva l'intero album, un po' più corta perché la versione dal disco era di 5 minuti e rotti. Questa è una versione invece disco che ha una certa durata, va avanti pensate ancora per altri 4-5 minuti. Siete nel Golden Classic, dove passa la musica degli anni 70 e 80, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. E a questo punto io direi di ritornare per un attimo in qualcosa di rock, lo possiamo definire tale? Certo che lo possiamo definire tale. Loro si chiamano Electric Light Orchestra.

0: Erano belli questi corretti particolari, eh? Vi piace questa canzone? Spero di sì, dai. Abbiamo passato per un periodo nel Golden Classic che in una o due trasmissioni proprio consecutive abbiamo passato il meglio della musica degli Electric Light Orchestra. E io credo che quando mi rinnamoro di un gruppo questo può ricapitare, il fatto di magari in un prossimo Golden Classic che seguirà di rivedere ancora come protagonista questa band perché hanno fatto solo della gran bella musica, non c'è niente da dire. Questa era la canzone che arrivava da Discovery, un album uscito nel 1979. Oggi stiamo viaggiando molto in quegli anni 78, 79, 80. La canzone era quella che si intitolava in che modo? Shine a Little Love. Ho cambiato un attimo perché adesso c'è questa. E Kool & The Gang? Interessanti?
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vogliamo mettere anche In The Heart? Avete già definito qual è il più bell'album? Io mi azzardo a dare un mio parere personale, Something Special, perché è tutto bello, ha 5 o 6 pezzi che veramente ci stanno alla grande in tutti i momenti della giornata. Questo è bello, importante, perché era insomma un pezzo che li ha fatti conoscere ulteriormente, in particolar modo con proprio la canzone che stiamo ancora ascoltando, che si chiama Ladies Night.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Siamo arrivati alla fine anche per oggi, che bello, abbiamo passato un'ora girando tra i generi musicali. Abbiamo avuto il rock, abbiamo sentito qualche bel pezzo disco, abbiamo sentito qualche cosa magari che era tanto tempo che non sentivamo, proprio spudorato come Funky Town. Abbiamo sentito altre belle canzoni, tanto per dirvi Level 42, toh, anche questo. Da parte di Marco Del Weis, che vi dico, beh, grazie di essere qua su questa meravigliosa radio ad ascoltare il Golden Classic, dove la musica degli anni 70 e 80 è protagonista. Ci risentiamo in un prossimo appuntamento, mi raccomando, perché io preparerò ancora qualcosa di veramente succulento e meraviglioso da ascoltare. A questo punto vi dico ciao e godetevi il resto della giornata. Ciao!
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 16 e 6 minuti.
4: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti negativi, test seguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa a Camera e la commissione esteri e difesa Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 7 e 2 minuti.
1: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti negativi, test eseguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 13 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa, Camera e la commissione esteri e difesa Senato, nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicino allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro all'interno del quadro autorizzato Missione Internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Hantavirus, il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Nella zona di Milano, file sul percorso urbano della A4, tra Pero e Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Si sta in coda sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria, direzione Milano. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano Varese. Verso Milano, tra le 22 e le 5 di domani, sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la A9, Lainate Como Chiasso, verso Milano. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A9, Milano Como Chiasso, sempre per lavori, in direzione della Svizzera, tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di

con la trasmissione Al Centro della Musica. Allora amici, tutto bene? Come va? Siamo già a metà maggio, mamma mia, il tempo vola veloce, purtroppo, dico sempre purtroppo perché non è bello che il tempo voli veloce, perché gli anni passano e si diventa più vecchi. Vola perché non ci si annoia, quando ci si annoia il tempo è più lento, perciò bisogna andare ad annoiarsi. Noi non ci annoiamo con la musica perché vi teniamo compagnia, se siete in macchina, se siete al lavoro, se siete in casa, se siete a fare footing, perché molti di voi sono a fare footing con le cuffiette e ascoltano Radio Punto, e vi lascio ascoltare l'ultimo lavoro degli U2. Il brano si chiama Song of the Teacher.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il brano degli U2 sta andando veramente molto molto forte, super ascoltato anche

qui nella rotazione musicale di Radio Punto. E quest'oggi è il 13 maggio, dobbiamo fare gli auguri a Tony Renis, a Romelu Lukaku, attuale attaccante del Napoli. E il primo Giro d'Italia partì proprio il 13 maggio 1909 alle 2:53 da Piazzale Loreto a Milano con 127 ciclisti al via, perciò compleanno anche per il Giro d'Italia. E il 13 maggio è il compleanno dei massimi componenti musicali, uno dei più grandi big internazionali della musica. Stiamo parlando di Stevie Wonder, che è il massimo esponente della soul music, anche se non è da sottovalutare anche il suo apporto alla musica strettamente rock. Dotato di una voce singolare e coinvolgente e immediatamente riconoscibile, è anche un polistrumentista e compositore. Nella sua carriera vanta centinaia di collaborazioni, fra cui basti ricordare Jeff Beck e Paul McCartney.

per radio.classic una vera poesia musicale per il maestro Alberto Fortis, il Duomo di Notte. Proprio per parlare del Duomo, sì, perché per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 il Duomo di Milano è diventato uno dei simboli internazionali della città. Molti giornali stranieri lo hanno definito la vera icona visiva dei giochi, più ancora degli impianti sportivi. Sulla cattedrale ci sono ben 3.400 statue e molti milanesi non sanno che alcune raffigurano anche personaggi storici moderni e non solo i santi. Tra le figure citate recentemente ci sono persino Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III, scolpiti tra le guglie e decorazioni. Pensate che c'è anche la Statua della Libertà. Non ci sono i Queen, però sono qui con noi con il brano Play the Game.

0: The Final Countdown, e questo è il titolo del brano per quanto riguarda gli Europe, qui con me, con Angelo Moscara, qui da Radio Punto. Il 28 aprile scorso sono entrate in vigore le regole europee che rendono centrale la ricarica via USB-C e che spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso. La normativa impone che tutti i nuovi device venduti in Europa siano dotati di una porta USB di tipo C. Lo stesso alimentatore si potrà utilizzare per ricaricare i dispositivi dei marchi più disparati, facendo attenzione naturalmente alla potenza. Perciò finalmente avremo tutti quanti un caricatore per i telefoni tutto uguale, perciò i prossimi apparecchi avranno uno stesso caricatore, e parlo per tutti quelli come me che usano spessissimo, anzi usano solamente l'Apple, sia come telefono che come computer. Ecco, lì ci vuole una spina particolare e anche loro avranno questo tipo di attacco, che è la USB-C, perciò non ci sarà più bisogno di portarsi dietro un filo. Qui a Radio Punto c'è un filo per l'Apple che penso che uso solamente io, ed è qui a fianco a me perché mi si scarica il telefono e spesso e volentieri uso questo filo per ricaricarlo. Poi Radio Punto ha messo a disposizione varie ricariche per tutti i telefoni, ma penso quello della Apple lo uso solamente io. Appuntamento con il traffico, ci sentiamo subito dopo.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Nella zona di Milano, file sul percorso urbano della A4 tra Pero e Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Si sta in coda sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria, direzione Milano. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano Varese verso Milano. Tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la A9, Lainate Como Chiasso verso Milano. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A9, Milano Como Chiasso, sempre per lavori, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto, e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Breakout degli Swing on Sister qui a Radio Punto al Centro della Musica. Pensate che Breakout fu scritta molto rapidamente. Gli Swing on Sister hanno raccontato che il nucleo della canzone nacque in poche ore durante un periodo molto stressante per il gruppo. Andy Connell creò rapidamente la progressione musicale e il celebre riff di fiati, mentre Corinne scrisse il testo quasi di getto. L'idea di Breakout, uscire fuori, liberarsi, rifletteva il desiderio della band di sfuggire ai problemi economici e contrattuali. E poi è uscito questo bel pezzo che ascoltiamo sempre molto volentieri. Appuntamento con Radio Punto Classic, lo ascoltiamo insieme.

di Ultra, gruppo anni 90, qui al Centro della Musica. Facciamo una capatina a Parigi. Sì, perché a Parigi sta esplodendo la moda dei neo bistrò minuscoli, locali con meno di 20 posti, menù cortissimi e cucina ultra creativa. Alcuni hanno una sola portata principale che cambia ogni giorno. Poi c'è sempre più ristoranti parigini che stanno eliminando i menù cartacei con una nuova versione dei menù, non con la tecnologica, ma per il teatro. I camerieri raccontano i piatti a voce come in uno spettacolo gastronomico. Alcuni clienti però si lamentano di non ricordarsi metà dei piatti descritti. Ma perché non si torna al vecchio cartaceo? Adesso si va al ristorante, bisogna cliccare col telefonino, andare a vedere il menù tramite internet. È pazzesca la cosa. Ritorniamo con la musica agli anni 80 con Voices. Lui è Russ Ballard.

0: il tempo a mia disposizione per questo mercoledì 13 maggio termina qui. Io vi do naturalmente appuntamento a domani, sempre alle ore 17, sempre naturalmente su Radio Punto, sempre con me, Angelo Moscara, e la trasmissione Al Centro della Musica. Vi lascio con la musica di Radio Punto, con la nostra bella musica selezionata giusta giusta per voi e per fare da tappeto musicale per le vostre giornate. A domani, amici. Ciao ciao da Angelo Moscara. Ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti i negativi, test eseguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa Camera e la commissione esteri e difesa Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Antivirus, il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico ausiliare operario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Radio, internet, televisione.
8: Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
10: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e anche oggi, anche questo mercoledì 13 maggio, vi saluto e vi do il benvenuto nella nostra Slow Time. Amici, allora, come state? Tutto bene? Salutiamo anche Angelo Moscar che ci ha fatto compagnia fino ad ora e adesso sono io, Lilia, a riprendere le redini del vostro divertimento. Il divertimento ci sarà sicuramente grazie alla nostra musica che non si ferma mai, mai e mai. Faremo dei saltoni nel passato, negli anni 70, 80, 90, ma solo di altissima qualità. Ci saranno anche i brani attuali, due appuntamenti con Radio Punto Classic, insomma tutto e di più. La musica è sempre presente e questo è una sicurezza. Ci saranno anche due argomenti che scopriremo tra qualche istante e per adesso direi che possiamo iniziare subito, non aspettiamo più, possiamo iniziare a divertirci subito perché il nostro brano è già pronto, è già qui. Loro sono The Colors, il gruppo così amato da tanti, non dico quasi praticamente tutti di voi, e ascolteremo il loro brano Rolling Stones.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ma che bel inizio, proprio bello, bello, bello. Il brano di The Colors, Rolling Stones, spacca, spacca e ci fa stare molto, molto bene anche questo mercoledì 13 maggio. Amici, ma quanto ci piace pensare troppo, diciamo, rimuginare delle

Vi avevo detto che qui ci si diverte davvero. E questo brano è proprio un inno del divertimento. Clash, London Calling. E siamo andati negli anni 70 per ascoltare questa meraviglia qui su Radio Punto. Stiamo parlando del overthinking. Avete mai pensato, avete mai sentito di questo termine? Questo vuol dire il fatto di pensare troppo alle cose, agli eventi passati. Purtroppo capita a tanti di noi. Ed è proprio per colpa di queste abitudini che abbiamo nella vita, anche quello che succede. Una è il fatto di essere i perfezionisti in tutto, anche sia sul lavoro, sia nelle vite private o altro. Non serve rifare una cosa, un qualcosa che abbiamo già fatto mille volte. Va benissimo anche una cosa non proprio perfetta al 100%. Anche il fatto di scrollare sempre le notizie sui social potrebbero portare al overthinking. Perché? Ma semplicemente perché questo ci porta al costante confronto con le vite degli altri, che ci possono sembrare sempre migliori delle nostre, e da lì i pensieri negativi. E comunque va bene tutto, ma con la moderazione. Bisognerebbe porsi i limiti, anche il limite di tempo per l'uso dei social. Poi anche il fatto di spostare il tempo, le nostre decisioni, per qualsiasi cosa, perché finché non decidete continuerete a pensarci. Quindi l'arriva overthinking, anche lì se ci diamo una scadenza, allora tutto sarà molto più chiaro per il nostro cervello, e così non avremo sensi di colpa che non abbiamo ancora presa questa decisione. Se ci pensate, alla fine l'overthinking succede quando ci sembra che non siamo stati abbastanza bravi, che non siamo riusciti a fare qualcosa. C'è un bel modo per risolvere questo problema: scrivere a mano su un foglio di carta tutto ciò che ci turba, perché questo ci aiuta ad analizzare come mai siamo così preoccupati. Così poi vedrete che arriva la realizzazione che non sono cose importanti. Provate questo metodo, funziona davvero.

0: siamo volati negli anni 80 per ascoltare questo brano di Change Magical Night. Fa parte del loro album This Is Your Time. È stata una emozione non da poco. 1983, per essere precisi, questo è l'anno in cui uscì questo brano. Ovviamente qui su Radio Punto, ragazzi. Ma se dobbiamo pensarci, non dobbiamo pensarci troppo, perché c'è il fatto, purtroppo una tendenza ormai, perché capita a tanti di noi, di pensarci troppo alle cose, e si chiama overthinking, c'è già un termine apposta. Perché succede? Abbiamo scoperto che ci sono certe abitudini che possiamo e dobbiamo eliminare per non pensarci troppo alle cose, rimuginare, insomma. E una di queste abitudini è il fatto di essere troppo perfezionisti. Non dobbiamo cercare di rifare sempre delle cose, va benissimo anche la cosa non proprio perfetta al 100%, poi una cosa è bella anche per le sue imperfezioni. E ci sono anche tanti altre abitudini, alcune possiamo eliminarle. Non dobbiamo, ad esempio, guardare troppo il cellulare, scrollare sempre le notifiche, le notizie sui social, così non ci paragoniamo agli altri e così non ci pensiamo che magari sono meglio di noi, e in questo modo riusciamo a mantenere il nostro equilibrio sano mentale. E anche altre cose possiamo eliminare, così come appunto non spostare in tempo le nostre decisioni, perché anche questo ci porta sempre a pensarci a questa cosa. Allora cosa facciamo, cosa non facciamo? È meglio prendere una decisione più in fretta, così non dobbiamo sempre pensarci che cosa fare. E allora, amici, comunque questi consigli sono veramente utili, perché già è stato provato su tante persone e funziona. Funziona anche scrivere i nostri problemi, le nostre preoccupazioni su un foglio di carta, così le analizziamo e capiamo ovviamente che non sono cose così importanti, che possiamo sopravvivere e possiamo non pensarci a queste cose. È questo che bisogna fare sempre durante la nostra puntata: non pensare a niente, senza pensieri, senza problemi, perché Radio Punto vi garantisce il divertimento assicurato e la leggerezza. Allora, su questa nota noi dobbiamo fermarci solo per un attimo, perché non vi preoccupate, la Slow Time torna con la sua seconda parte. Sono Lilia, ci sentiamo tra un po', ora Infotraffico a C'è Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati nella zona di Milano sul percorso urbano della A4, traffico intenso con code tra Pero e Milano Est verso Venezia e poi direzione Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Si sta in coda a causa del traffico intenso anche sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e in carreggiata opposta tra Milano Nord e Legnano. Lavori questa notte proprio sulla 8 Milano-Varese in direzione di Milano. Tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la 9 Lenate-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso, sempre per lavori, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: male, non male affatto. Il brano che apre la nostra seconda parte si intitola Valentine di Maneskin. Avete sicuramente riconosciuto questa canzone così bella, così famosa ormai. Bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time e da quello che avete capito abbiamo aperto la nostra seconda mezz'ora. Ma se volete ascoltare questi brani e sempre di più, allora andate sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci in tutto il mondo, sia in video sia in audio, quindi è una cosa davvero strepitosa. Ma se volete cercarci sulle frequenze FM potete farlo tranquillamente, siamo su 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in Da Plus in tutta Lombardia, ragazzi, ricordatevelo. Allora, Radio.Classic torna anche adesso, infatti è arrivato il suo momento e regalerà una bella canzone degli anni 70 anche questa volta. Vedrete che sarà così. Buon divertimento.
1: Il ghiaccio

0: cosa mi dì.
1: Questo sì che è un classicone, classicone che c'è regalato radio.classica. Keith Carradine, abbiamo ascoltato la sua canzone I'm Easy, questo brano degli anni 70 veramente ci fa stare molto molto bene. E amici, comunque sapete anche voi che è sempre bello imparare una lingua straniera, parliamo di questo, sì, è una cosa che ci arricchisce in tanti sensi, ma la soddisfazione quando riusciamo a parlare e capire effettivamente le cose che ci stanno dicendo, volete mettere? È molto divertente pure, perché ci aiuta a fare le nuove amicizie, c'è anche lo scambio culturale in questo tipo di amicizie, e tutto questo sapevamo già comunque, ma c'è ancora un altro vantaggio che scommetto che non avreste mai immaginato. Tra poco parliamo proprio di questo, in che cosa ci aiuta parlare in una lingua straniera. Ci sentiamo dopo questa meraviglia di Zucchero con le mani degli anni 80. Buon ascolto.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

solo migliori canzoni qui su Radio Punto. Abbiamo ascoltato Zucchero con le mani, siamo volati negli anni 80 e abbiamo anche ascoltato Sean Colvin, When the Rainbow Comes, degli anni 90 questa volta. Ma imparare una lingua straniera, avete mai pensato che è molto molto bello? Eh sì, è così, è bello in tanti sensi, e poi è sempre utile sapere una lingua in più. Che siate appassionati di lingue o meno, c'è una cosa che forse non sapete: gli scienziati ci dicono che parlare in lingua straniera crea una barriera psicologica contro il dolore o l'imbarazzo. Cioè, a quanto pare, se parliamo delle cose che ci turbano in una lingua che non è nostra nativa, ci sentiamo meno vulnerabili. Ma come mai succede? Dicono che sia dato al fatto che quando parliamo una lingua straniera, il nostro cervello si concentra sulle frasi da scegliere e non sul significato di queste frasi. In questo modo si crea una specie di distacco emotivo che non c'è invece quando parliamo in lingua materna, e riusciamo a realizzare bene tutto ciò che stiamo dicendo, purtroppo. Poi la nostra lingua è anche collegata con i nostri ricordi sin dall'infanzia, che non sono sempre belli. In un certo modo, quando ci esprimiamo in una lingua straniera, le parole non hanno così tanto peso quando parliamo nella nostra lingua. È vero, se ci pensate, anche le parolacce non ci sembrano così volgari quando le pronunciamo in un'altra lingua. È verissimo. Quindi se dovete affrontare un argomento pesantuccio o raccontare dei vostri traumi dell'infanzia, fatelo in lingua straniera, così non sarà così devastante per voi. Sì, amici miei, così è, dobbiamo provare. Voi vi piace studiare qualche lingua straniera? You say good.

0: Ci mancava pure lui, Rick Astley. Abbiamo appena ascoltato il suo brano Don't Say Goodbye, il suo singolo pubblicato nel tardo 1988 come sesto estratto dell'album Whenever You Need Somebody. E con queste canzoni che sono davvero romantiche e nostalgiche nello stesso momento, e sono sempre qui su Radio Punto. E amici, lo sapevate che se parlate delle cose che vi turbano, dei vostri problemi, in una lingua straniera vi pesano meno? E sì, a quanto pare i scienziati ci spiegano questo fenomeno che succede perché il nostro cervello si concentra sulle cose da dire, da scegliere, le frasi, le strutture grammaticali, e non sul significato effettivo di queste frasi, e così non ci concentriamo su quello che stiamo dicendo effettivamente, ma di come dirlo, e come dirlo senza errori, insomma. E beh sì, c'è questo effetto anche quando diciamo parolacce, come dicevamo, non li vediamo così tanto volgari, così pesanti come quando le diciamo nella nostra lingua materna. E sì, interessante, è molto interessante, ma soprattutto imparare una lingua straniera è bello in tanti sensi, è sempre molto utile. Fatelo, se avete questa possibilità, fatelo sicuramente, è molto molto carino. Amici, su questa nota però noi dobbiamo salutarci. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo mercoledì. Noi ci sentiamo come sempre domani dalle ore 18 qui su Radio Punto, naturalmente. Buona serata, a domani, ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su Radio.

0: semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti i negativi, test eseguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esseri in primo piano. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa, Camera e la commissione esteri e difesa Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega da dove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo sicuro all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore ore prima del suo arrivo nella capitale di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Antivirus, il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra Monza e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Si sta in coda a causa del traffico intenso anche sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e in carreggiata opposta tra Milano Nord e Legnano. Lavori questa notte proprio sulla 8 Milano Varese in direzione di Milano tra le 22 e le 5 di domani. Sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la 9 Lenate Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, sempre per lavori in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
9: In tutto il mondo. In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che non era Natale se la TV non vedevamo la pubblicità della Coca-Cola con l'albero.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Questo silenzio cos'è?

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto continuerà ad essere instabile al centro-sud, con piogge e rovesci soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. Fenomeni che poi coinvolgeranno maggiormente anche il nord Italia, piogge e rovesci sparsi, da segnalare anche dei temporali. Temperature massime su alcune zone in rialzo, ma con valori non oltre i 22-23 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: letteralmente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti i negativi, test seguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura: sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa Camera e la commissione esteri e difesa Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicino allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo sicuro all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Antivirus, il ministro della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto continuerà ad essere instabile al centro-sud, con piogge e rovesci soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. Fenomeni che poi coinvolgeranno maggiormente anche il nord Italia, piogge e rovesci sparsi da segnalare anche dei temporali. Temperature massime su alcune zone in rialzo, ma con valori non oltre i 22-23 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Radio Punto. Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra Pero e Milano Est verso Venezia. Ancora trafficate la Milano Meda in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. File poi sulla A8 Milano Varese tra Leinate e Castellanza verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano Varese in direzione di Milano tra le 22 e le 5 di domani. Sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la Leinate Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, sempre per lavori, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot. Spot.
6: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto quattro Oscar come migliore attrice protagonista.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 56 minuti.
1: Tajani e Crosetto, l'impegno Hormuz solo dopo la pace. Pechino, benvenuto. Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Virus, tutti i negativi, test seguiti a Roma e Milano. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo dice il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa a Camera e la commissione esteri e difesa Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il collega della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione. Viaggio di Trump in Cina. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con Washington. La Cina dà il benvenuto al presidente Trump, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta ad aprile di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un'ultima notizia in chiusura: il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
3: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Spot.

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su Google.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
1: Il 4 novembre 1980, l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 5 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Boney M sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska. Nei tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne, e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: razem miłuję to mi Bóg.
1: I potęty, que masz calzone, tu cosa fai?

0: trovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Spot.
3: È l'una e tre minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.